0: pensa che meraviglia, ritorna il programma Tagliani del mondo, nostro programma in cui parla solo Magnari, Fogolaro, Pignate, Consier, avere il buon gusto, mia vera, da far da magnar, voler che ben al magnar, e magnar tanto benvenuti quanto se magnava una volta, magari anche ancora, e tutto viene, te dico, de a necessità, de a mancanza.
1: I gappatio non ha fame, ma tanta voglia di mangiare robe buone o differente. Quando ma... che gli rivea di mangiare buon?
0: E assieme a mia pa' altri.
1: No.
0: No, ma ti vedi che sei così. Che se venisti via d'Italia, quei che se venisti via passa fame. Capio? I gappassa fame. Quando che si arrivai qua, no che gli se passa tanta fame a punto di morire da fame. Però... Magnar che? Quel che gesera. Adesso altri puoi dire così. E lo che quel che gesera? Feijão e arroz. Ma che feijão e arroz? Allora sera che? Frutti, pignui, radise, balete, passarete, pisi. Mia vera, tanti, tanti pignui. Quel che veniva davanti, patate, patate, patate e a polenta. Primo anno è capatio, ma dopo si è piantato miglio par polenta.
1: Da scomincia a andare avanti.
0: Sì, allora i fel somiglio, fa polenta al manco.
1: Ora scomincia a creare un per de galline, metti a cioccare e là.
0: Sì,
1: il delme.
0: Un'altra cosa che il nonno e la nonna adesso va a pensarsi di quel che non andiamo a parlare. È importante questo. E aveva l'orgoglio di dirgli così. In casa mia, i pupà o i nonni, in casa mia, grazie a Dio, ga mai manca di mangiare. Non è ben così. Ga mai manca polenta. Perché il companadego, quel che veniva insieme in tola per mangiare con polenta, già era curto, e già era stretto, già era misurato. E non adianta a dirle no. I copea una gallina, a fea in umido, mette una pignatina in toccio con 10, 15 persone, un tucchitin cada uno e toccio, e radici,
1: e
0: olto dei radici, e dopo polenta. E se no dopo ta fin pa finire, allora una fettina di formaggio, come una carta che vedei fuori e fuori, e polenta, polenta manchia mai. L'ora panza era sempre gionfa. Mi aveva casa così. Finito da mangiare. Qualche tocco e pan marmellata, qualche patata, i pignui venivano in tola finito da mangiare, mia vera, succhette marine venivano in tola finito da mangiare con succo per sora, venia. Bon, si appasseino quando si piantea so. Mia vera che era così.
1: Sì, ma i primi anni che avevamo una intervista che avevamo molata fa un anno e poco in rio, di a me porra nonna la Erminia Bonetto, che avevamo persa le 2 o 3 mesi. E il primo anno sì. Primo anno.
0: Mangiare artisoi gente.
1: Mangia quel che catea.
0: Ma che era mia radici pisacanga, era mia altri radici, sì che era, ma tutti di catar radici, e che dea mia conta, 7, 8, 10 che mai,
1: e fioi,
0: radici,
2: ma gli accali mi tanta, polenta e dele,
1: polenta e dele,
0: polenta e dele,
1: polenta e sardelle,
2: ma polenta e dele,
1: lo che sto dele,
2: dele polenta,
1: a polenta è tipo polenta e pesite rio, e osai pararia,
0: anche,
1: pura polenta,
2: se no anche me penso bene, la casa, per sparagliare i salati.
0: Salami,
1: sì.
2: Salati. Mette in piedi davanti da tola così ti conciaretto, no? Per la bella ombria.
1: Ma perché?
2: Ora tu ti tiri a polenta col pilon, la mia posata ta tola.
1: Sì.
2: Ora, ci appena sta polenta col pilon, pocea, te a ombria del salame.
0: Pronto?
1: No, o Bartolo, adesso sì.
2: E polenta e scolo!
1: Polenta e scolo!
0: Polenta e scolo! Sarà!
1: Sì. Dico mai se! Polenta e latte sì, ma scolo!
2: Polenta e melado!
1: Ma melado? Melado resta buono! Polenta e pana!
2: E pan e bagna!
1: Pan e bagna! Pan e bagna! Pan e bagna maietà!
0: Pan fresco e anguria! Pan fresco e uva! Pan fresco e naranze!
1: Ma il pan?
2: Polenta e naranze! La casa una volta mangiamo pasto tutti, non era più niente! Tutti che
1: mangiamo
2: polenta e naranze!
1: Mai mangiamo polenta e naranze!
0: Neanche a me, no?
1: Neanche a me!
0: Ma che abbiamo appena parlato della situazione di che tocchiamo mangiare quel che c'era? Mi avvera benvenuti che c'era così.
1: Beh, fatica morasca, c'era la necessità. Allora, quel che cate te osservei, che intanto che se laurea che c'era in colonia, se era i mandolini, i bacicci, se era quel che era de mangiare, e si te a mangiare tutto il dì, noi se fermi a paciare qualcosa in bocca. Allora, quando che arrivi a cena, una spansata. A mattina, te a colazione, quel che era, ma picchi si è polenta. Allora, i fia la polenta a sera, mattina a brustolea, insieme alla ciappa del fogon, e là col companato. O quel che era, con pan, con salame, con formaggio, con quel che catea, in festa colazione.
2: C'è che una volta gli fava tanti brudi de feste e compleanni?
1: Beh, a fatica!
2: Feste di anni di casamento?
1: Sì, anche de nozze, fea broda!
2: Sempre broda, no?
1: Sempre broda!
2: Mi penso una sera, amico mio! Siamo andati a la dede di Albino Lucatel!
1: Ah,
2: Albino Lucatel, già! A che c'era broda? A che n'era tanta gente che toccava fare due ramessi! Gente in cantina e uomini su di sola tra sala e donne, no? E il fuoco era in cucina. E allora quando finì il brodo si andava su qui, con i bulli così, a grande così, davvero per il brodo, no?
1: Sicuro?
2: Via col menestro, no?
1: Ecco!
2: Ciao! Allora, e sento formaggio duro, pan fatto dal forno.
1: Poco di vino,
2: santa Dio! Cren! La carne lessa! Buon cavolo spansata, ci andiamo su, amico mio, ti sei sempre pie per terra, sennò quei soccoli di legno, no?
1: Sì!
2: Viviamo su quando mi attemo dentro il menestro, ma piatta detto menestro che non era un osso di una vacca che aveva 100 anni, che guida che era tanto vecchio che aveva scaldato il bambino la mangiatura a Belen.
1: Sera.
2: A Gerusalemme, no Belen?
1: Gerusalemme.
2: E allora Cian, udito, certo che aspettiamo una qua. Ciappa, vai te a secciare un ciappon, un pirone, non siamo buoni tira sull'osso, cioè, ma lei era un demonio così.
1: Somiglia una burra.
2: Una burra, cioè, somiglia una bragara di un angico. Ciappa con due pironi, fa cattivo su, rovina. Ma
1: l'osso.
2: Non era mia un etto di carne insieme, puro osso.
1: Puro osso.
2: Puro osso e megola. Fai che? Ciappa, tira che fuori e l'osso, no? E ho detto, ti adesso fai che? Per dire che butta dentro un soccolo. Ti manchi di legno?
1: Sì.
2: No,
1: un soccolo?
2: No, per bere solo con uno. Allora butta dentro tutti e due. Buon, perché sono visto uomini che spraiurea, donne che trendrio. Un bacancio.
1: Così.
2: Qui ga catà i soccoli dentro del brodo, chi ga mangia, ga mangia. Se no è capì mangia.
1: E ga scoperto che chi ga buttai dentro.
2: Ma neanche siete buona. Te allora, penso mi era tutto a ciaretti, tutto scuro, quei pie per terra, chi ha visto, chi ha visto?
1: Ora attenzione, popolo che si ascolta da radio, se vanti che avevi mangiato brodo insieme con Bartoletto.
2: Che festa lì.
1: Che festa lì, che avevi mangiato il brodo dei soccoli.
2: Dei soccoli. Ma che in tempi là non si doppare a parola su lei.
1: No.
2: Ma ho dorto i pie perché andava via tutti i pie per terra.
1: Sì, vai a cartarci su lei dove?
2: Proprio così, no?
1: Ma sporcaccioni, eh?
2: Ah, sì, quasi!
1: Gagliato un tempero con sempre il brodo cosa. Che mi parmi.
3: Cosa che noi mi fea fuori una volta, no? Una volta che c'era che tipo dei scherzi lì, dei saccanaggi, vero? Come
1: sì.
3: Si dice?
2: Molta saccanaggi.
1: Pedo del coi. Pedo del coi.
3: Ben pedo del coi. Devo suonare.
1: Suonare dentro il programma canta i cinque amici de Marao le campanelle. E anche vien qua col nonno.
2: Vien qua col nonno. No, no, no, no, te fagate.

0: Estofaria de Carli, Lauri in Geralde, stofamento de alti, caminhonete, caminhoni, linea, cappe de protezione de cabine de elevadori, forazione de sofà, careghe, paiuni, colchonetti, almofade e de là avanti. Prezando sempre buon accabamento, qualità e la contentezza del cliente. Stofaria de Carli, a Nova Prata, telefono 3069, parla con Jair. Radio Attiva FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo, che bellezza, che maraviglia, torna, ritorna il programma
1: Italiani nel Mondo.
2: Va, parliamo un pochettino, ma rostica sora le colonie.
0: Una curiosità dentro del nostro programma sora le colonie.
2: Se sta la maniera che ga catà de spartir le colonie per quando arrivano i migranti, mandarli a fare il sottocco de terra, tirar fuori il sottocco de terra per cominciare a farsi la vita. Allora la prima colonia è stata la colonia de Caxias, è vera?
0: Sì,
2: Caxias do Sul. La seconda colonia, Dona Isabel, che in coisa è Bento Gonçalves. La terza colonia, Conde Deo, che in coisa si chiama
0: Carlos Barbosa.
2: Carlos Barbosa.
0: Garibaldi.
2: Garibaldi, che regione lì. E la quarta colonia è distante di qua. È Silveira Martins.
0: Banda Santa Maria del centro del Rio Grande del Sul.
2: Proprio così.
0: Ma dopo, allora, benvenuti che sta una nuova denominazione. Capito il discorso? Allora, denominazione colonia e città che integra queste colonie. Antica colonia del 1875, le prime leve dei migranti, fin 1885. 10 anni. Baracon, Nova Milano, allora Farroupilha, Caxias, allora Dona Isabel, Conde Deo, seria Flores da Cunha, San Marcos, Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, ossia Dona Isabel seria Flores da Cunha, San Marcos e Bento Gonçalves, e Conde Deo, Garibaldi e Carlos Barbosa. Questa sarebbe allora la antica colonia 1. Adesso parliamo di antica colonia 2, che è desde 1884 fin 1896, Zé Antonio Prado e Alfredo Chaves saria Veranópolis, Nova Prata e Nova Bassano. Capito il discorso? Ecco. La nuova colonia, pertencente a Guaporé 1892 fin 1900, saria Guaporé, Mussum, Serafina Correa, Casca e Vila Maria. Encantado. 1882 fin 1900 sarebbe Encantado e Nova Brescia. Novissima colonia, sarebbe tutti i nuovi municipi desmembrati di queste colonie. Seria novissima. Espansões das diversas colônias anteriores, capio? Como eu spiegar? Paraí, Novaraçá, Siríaco, Davi Canavaro, Marau, Putinga, Antagorda, Ilópolis, Arvorezinha. Capio? E de lá em qua, altri desmembramenti. Capio? Como Montauri, se um município novo.
2: União da Serra.
0: Ecco, e così t'avanti. E tutti quanti lo sa che noi abbiamo diverse radio in Paraná e Santa Catarina. Là saria i fiori dei nostri migranti, nipoti dei migranti, che quando che ga in pienio le terre qua, i ga in da in due, esplorare terre nuove. Da scomiciando che n'era le tigre, le bestie cattive, capito? Bestie feroce, selvatiche, bisce, giboie.
2: Para, a Mato Grosso.
0: Sì. E si è fatto sta gente, eh?
2: Ma che sia la storia qui di Santa Catarina, Bartoletto?
3: Ah, è che una volta si va a maritare una e voleva maritarsi con una cagiera
2: vergine.
3: Verginella, no?
2: Tutti voleva.
3: Allora ciò, è andata dentro dei quattro di papà e mamma, no? Per contare che la storia lì a mamma ha paura che scampesse a Santa Catarina, no? E invece un picche furbo che era appena andato sotto letto per ascoltare.
2: Ah, è?
3: Beh, a fatica ciò. Mamma ha detto, tu si parla, avuto che allora? No, è che sei così, così, così. Lui ha detto che non so rompi veginella, il ciappa e si a tutta Santa Catarina. Avete detto, ma va là, stupida, non viene a saperlo, no? E a completare anche a tuo padre.
2: Ganha anche a descubire anche a tuo padre?
3: E invece salta fuori di sotto il letto e ha detto, l'altro che va a Santa Catarina.
0: Ben capaia.
2: Che non catta verginere va a Santa Catarina.
3: Ai, mi scappa via tutti loro.
2: Che sta via tutti a
0: Maria
2: Santa Catarina.
0: Devo chiamare suonate, fu a chiamare quelli di Santa Catarina per cantare.
2: Chiamiamo de Concordi fra dei Casa Grande.
0: Ecco.
2: E dentro il programma e canta beve beve compare che non ti mancherà. E anche i trevisani di Treviso, no? Gira regira.
0: Bellissimo, avanti, vai.

0: cabeça, maravilha! Que hora é, tchó? Agora é hora de far da manhã, pá.
1: E manhã de na volta. Como é que era? Coça aqui manhã, coça aqui feia. A nona, feliz que na volta de manhã?
0: Quel que era, avisaria dessa, não?
1: É. Loura, suquete. Suque. Suque riso. E riso onde ia comprar e mercado, riso?
0: No, e piantei anche tanti, eh?
1: Piantei a riso.
0: Un pochetto di riso.
1: Dopo col pilon,
0: sì.
1: Lo descorsea, o menea via del molin, se era il molinaro con macchina da descorsare riso, no? De beneficiare riso. E il pien. Il pien era un maiar che, per l'amor di Dio. Zera mia, tutti i dì che se mangia pien, una volta al mese, ogni tanto. Perché il pien, gli voleva carne per fare il pien. Gli voleva carne di vacca, no? Guisato.
0: Sì.
1: Per fare il pien. E ora c'è appena sto guisato che don te spacchia due o tre ovi rento, di fare tipo una liga, no? Buttea sal, pevaro,
0: pan gratà.
1: Il pan pa daghe anche pa, pa che rendesse del pino.
0: Sì.
1: Il pan gratà e che piantea rento le galline. E dopo piantea la gallina intera, che così la gallina, rento la pignata. Per fare il brodo, dopo che metteva rento il riso o fasoi, che fai una menestra con i cappelletti, con quel che catea.
0: Col de gallina col pien.
1: Col pien.
0: Che
1: de là che viene il nome. Col pien, col pien. Che c'è più il col che ho cavea, che cavea la, l'osso di rento. Dopo che venia del pien, lo cusia. E metteva boia. Perché il col che è tanta bagna, no? Se grosso, se gordo. E dopo che ho piantato il piatto, lo tagliato in maniera che...
0: Ma se no mi penso che fai il pien, rento te niente.
1: Il pien?
0: Allora, tante domeneche c'era menestra dei capelletti.
1: Col pien.
0: Col pien.
1: Ma sto pien allora che fea che ti osei? Dei colombi, tortei.
0: De sucche.
1: De sucche.
0: Upa, buonissimi, no?
1: Manda che ai tose se sa cosa che sei tortei.
0: Quindi è che noi fanco e ta poca gente
1: cata,
0: fa.
1: Ma poca gente sa farli. E sto pien allora c'era come un pastel, solo che con succa rento. Allora tocca cucinare tutta la succa dopo che tiria via la scorza con cucciaro. Dopo che metteva te appignata un'altra volta che fea boier con i suoi consieri con un poco di sucro.
0: Canela, tanti
1: canela, metteva. Canela, i consieri, no, smoscata, rento.
0: Formaggio gratà, una cucciarada, tipo.
1: Una cucciarada, seria col piron.
0: Seria col piron.
1: Col piron, piantea rento appignata e così ne.
0: E mi... guai Dio se un se verdesse, eh. Non poteva verdesse.
1: È la massa grossa.
0: Ecco, che non si verdesse.
1: Massa grossa.
0: Uiala.
1: E dura.
0: Grossa e dura. Fai il toccio come far pasta asciutta.
1: Come far pasta asciutta.
0: La pasta asciutta che mia mamma fa, mi pare, fa, è tutto con ovi di galline molai fora. Gallina caipira, gallina di colonia, molai fora. Gallina che ha un uovo differente. Un'altra cosa, non sta mai a dire capelletti. Che capelletti è una parola italiana. Se no, se te vuoi parlare in portoghese, puoi chiamare di chapeuzinho. Totalmente. Differenti,
1: giacchinolini, né?
0: Yeah, cappelletti.
1: Allora la polenta, prima di tutto, bisogna farina buona. Farina buona, fina, ben masenata e non farina vecchia.
0: Sì.
1: Non farina tarmata. Una volta i metteva a farina rento a casa e se non era ben incalcata, i metteva farina e incalchea. Che loro non è rento e tarme, non si cria tarme.
0: Rento, ah, sì, eh?
1: Sì, rento sta farina. Tanto a farina del pan come farina e polenta, tutte e due. Loro che era una cassona grande e che stia rento mai o meno un sacco di un 60 kg di farina, tagliata in
0: no, tagliata no, spartia.
1: Spartia, con la tola in mero.
0: La repartizione.
1: Mera de bianca e mera de polenta.
0: Una stramera.
1: Una stramera.
0: E
1: la sarada qua tampa e par sole che mette un sacco, no? Per sola, e rento che c'era sempre un piatto, per togliere sulla farina.
0: Ecco!
1: Torna su che piantare rento una lata, e la lata stia sempre lì da banda per.
0: Sì.
1: Quando che occorresse fare.
2: Ma ti capendo una vicina nostra, che era, si era accostumata a tutte le cose in prestito, no?
1: Ah, è?
2: E dopo, caro, si dismette che aveva problema di Alzheimer.
1: Alzheimer? E l'ho chiesto,
2: sto Alzheimer. Alzheimer era il suo uomo.
1: Ma è un tedesco allora? Ma ridare con un tedesco? Alzheimer?
2: No, Allora c'è un diverso fiore a casa. E che domanda c'ho? Che dice? Mamma che domanda in prestito una pignata qua di farina del miglio per fare la polenta, che se arriva gente da casa bisogna che fai la polenta. E per voi incalcarla, che dopo era ve la incalca.
1: Ah,
2: Come dire?
1: Mettere tanta, no?
2: Tanta. Mia mamma che ha capito di altro, che ha detto, ah, mi so che era bravo di incalcare su pa gente.
1: Bisogna la mande far polenta, bisogna sapere il fuoco. Non dà per appurare tanto neanche a salti in pianeta.
0: Il tempo.
1: L'acqua bisogna che non sia di boia. L'acqua, te butti dentro la caliera un po' di acqua, quando che scomincia a boia, e butta dentro un po' di acqua fredda. E dopo mette a mano dentro un passinte, no? Tipo mornetta.
0: Sì.
1: E scomincia a impastare allora. Loro butta dentro la farina con la mano e con la mescola vai sbaloccando fuori, no?
0: Sì.
1: Perché se te butti dentro tutto a te un colpo, resta pure in mulinari, si imbalocca.
2: Ah, mi piace, mia polenta con i mulinari,
1: Neanche lì.
2: Gnocchi,
1: Gnocchi. Sì. Dopo ti vai a mangiare, puff, si stora pura farina cruda.
2: Mi colpo quel che ha fatto.
1: Beh, roba i porchi no, né? Polenta bisogna ben fatta.
0: Una polenta se buona, ma ben fatta, vero?
1: Ben fatta.
0: E la se mai cotta, se te vede. Ah, sia su là che, se che poco fuoco.
1: Bisogna la somande sal, bisogna saper smissiarla ben, che gente che piace pimoletta, pindrio no, pimola, come un creme.
0: Sì.
1: E
0: ne
1: quei che piace pidura.
0: Mi sono stato
1: dura,
0: in Italia, no? Se un anno e poco che sono stato là. E allora che c'era un cardapio te a notte italiana che era là e che c'aveva festa Capodanno, la notte dei de Veneti. E te il cardapio dice questo, quel che altro qua via, dopo che sia crema de polenta. Allora mica che devo domandare a Albano Tassani cosa c'era sta crema de polenta. E lui il megadito, caso non gli buoni fare la polenta e fa una sterega, allora gli metti crema e scambia il nome, no? Ti vedi come casè? Lui è più buoni fare la polenta, tu, ma non è che siamo di un da!
1: Per quello che noi altri parliamo dentro il programma, che noi altri qua in del Brasil, e che abbiamo mantenuto di più la nostra lingua, il nostro italiano, che quei là in del Veneto.
0: Ma non solo il nostro italiano parlare, come i nostri costumi, le nostre tradizioni, mia vera, la nostra maniera da parlare, da essere, da vivere. Qua principalmente, qua c'è il fuoco degli italiani, che se a Serra Gaúcha, qua siamo il centro, qua caro da Dio, che se so che impiantai con radice de cerno qua, che non si finisse mai, dentro de pochi giorni il nostro programma italiano nel mondo va a parlare ora come se driundar il riconoscimento del nostro italiano come lingua. Ma benvenuti, arriva a me un punto che tocca smenar tanto ben a polenta.
1: Sì, beh, a fatica che tocca smenare bene a polenta, perché sennò la se brusa, no? Bisogna anche...
0: Allora, de pi fuoco?
1: De pi fuoco, arriva a te un punto allora che te scomissi a fare la polenta, per impastarla, per desbaloccarla fuori, per scomissiare, allora te vedo untando un po' di acqua e farina, fin la... mai o meno che te cattiche che basta per persone.
0: Sì.
1: E che sei in tola, no? E dopo quando che te scomissi a andare ben sta polenta, allora a fuoco, perché bisogna far presto cucinarla, sennò aspetta quanto? 2 ore per mangiare polenta? Allora a fuoco e caro da Dio la mescola alla ciapa, bisogna aver pratica con la mescola.
2: Ma
1: la mia qualche dunque che
2: ma ti conto mica una volta mi c'era la casa che fa la polenta vino e la banda de fogonghe ne che e se c'era
1: e a finestra
2: sempre
1: sempre
2: c'era solo la glacchi fuoco svampe caro
1: la ciapa rossa
2: non se polenta con odore fumava uscitemi clac. Te quella catto sua carriera con la forza, come con la forza che un orso. Come un orso, no?
1: Donte.
2: Un orso. Catto su carriera e tutto.
1: Alza sua carriera.
2: Qua mescola così con tirata
1: dato
2: via.
1: Un colpo.
2: Data sempre te, fuori dritto per finestra.
1: A carriera con polenta.
2: Ma pedo di tutto.
1: Se fai a carriera con polenta.
2: E quella al nono le lacche viene su che da dottor spersemo lo scarlogne, no?
1: Per fare il pieno.
2: Per fare il pieno, bellezza, così, no? Che viene su cargo di salata e radici, che viene l'otto con passetti di 12 centimetri di pianeta che vecchio come il cucco domani. E non viene la scaliera da ta cioppa di vecchio.
1: Maria Santissima!
2: Patatan fette in terra, la patata.
1: Ma il nono?
2: No! Per quella tutti con le laccio.
1: Immaginarsela a salvare il nono, no?
2: No! Non assare il can mangiare la polenta.
0: Devo chiamare Sonade, ma sento della cosa avanti e smente, gambe, no? Perché abbiamo un costume da casa nostra che deve far sempre la polenta più grande, perché quella che avanza si fa brustolata.
1: Ma tutti no?
0: È poco buona polenta brustolata qua pana. Che tu mai ancora ti qua pana? Pana da latte, a nata.
1: Beh, a fatica.
0: Come se no senza il sucro. Pan e pana, polenta e pana, pensa che roba buona. Ci abbiamo due sonadette al nostro programma.
1: Valmor Marasca, la bella polenta.
0: Ah, boh.
2: Guarda, mi sono le pide a buona polenta che te bella.
1: Asiti.

0: sa che maraviglia, torna, ritorna al programma Italiani nel mondo.
1: Mi sono affatto da contare.
2: Pronto le bisogne del bomba.
0: No, ma che sia mancanza, mancanza che tu vedi la maniarca una volta mangia tanto, tanto, tanto, tanto.
1: Ma mi anche che non una volta mangia adultesco, le sia fiasciuto di tutto.
0: Ah, sì,
2: Mancanza.
0: Mancanza.
2: Mancanza di che? Da risaver.
0: Vai. Menegoldoni, più conoscesto par Menegon, un omenasso bravo e laurador che mai, grando e rinforzato. E pesia sempre intorno dei suoi 120 kg. E gli aveva le mani, che se somiglia a una badila. I piedi grandi, sempre i piedi per terra, perché niente che andava ben. Un bel giorno non si sentiva mia tanto ben di salute. E gli aveva sempre un brutto rumore nella pancia, un gran sbrusor. E lei aveva delle più smarse e scorese che spaurì anche i can. Col rutea, e lo sentiva più distante del campanile accesa. A che pareva sempre di entrare in rio. E gli diceva che gli pareva proprio di sentirsi come una vacca che non la rumega. E gli aveva la pancia sgionfa, dura come un codogno.
2: Madonna!
0: Che veniva su dei caldi, le scaldanelle, i sudori. Non sapeva neanche proprio cosa che gli aveva. E chiama la parola che dice, catto meglio di chiamare il dottor. Una oretta dopo il gerivà, montante a somussa marciadera, il lo ha portato subito a vedere il malà, e il dottor Beninca della Undese, qua, della nostra città. E era bravo e sguelto nei suoi affari. Buongiorno, assieme qua col malà, tutti fuori. E il dottor palpa sulla pancia de Menego e gli guarda gli occhi, manda che tire fuori la lingua e dopo gli manda. Signor Oldoni, che aveva forse mangiato qualche cosa rovinata? No, go mangiare come sempre, e tutti i santi giorni. E cosa mangiare tutti i santi giorni? Spieghiamo chiaro, mangiare tanto? E Menegon e ga rispondesto, tanto, tanto no, solo per mantenermi. Vuole che vi spiego forse? Sì, tutto ben spiega, dice il dottor Beninca. E il Menegon ora scomiscia. Ben, alla mattina quando me levo su, dopo di aver fatto i miei dovuti bisogni, so in tel pra, va a spalpare e molare le galline del punaro. Seccato uvi, li tolo su e ginciuccio un, due, tre, e va a monzer la vacca. Se ora de bevere un poco de latte, e l'ora, un, due, tre canecchi, fanti andar lavorar. In cucina, magno una, due, tre fette de polenta con formai e salato. E un poco di vin, che il giutta pararzo.
2: Ah, va!
0: Oh, là per le nove, la donna la vie in colonia e femo la colazione. Salato, formai, una, due, tre colombine de pan d'Emilio e un, due, tre bicchieri di vin per pararzo. Alle 11:30, col sol caldo, mi fermo de lavorar e vado a casa. Arrivar, intanto che aspetto il mezzogiorno, per non assare i denti fermi, mangio un, due, tre tocchi di formaggio con cicciole e un poco di vin per versere l'appetito.
2: Cramenti!
0: Dopo intola un, due, tre piatti di minestra con fasui, carne di porco, radici, crauti e una, due, tre fette di polenta e una, due, tre garaffe di vin bianco per non far mal.
2: Ah, bon!
0: Dopo mezzodì me butto su una mezza oretta per riposar. Quando me levo su col caldo del sol, mi viene sen e vado in cantina a bever un pochettino di vin. Uno, due, tre bicchieri. No tanto, perché sennò me viene sonno. E come i zeppicai, ciappo il canivetto e taglio su. Un, due, tre tocchi di ossocol. Al arrivare in colonia, nel tempo dei pignoi, si brusa delle grimpe e si fa una brustolada, anche per scaldarsi. Una, due, tre bocce. Lì per le quattro si ferma il lavoro per mangiare qualche cosa, sol per non star con la pancia boda. Patate dolce con formaggio de gratar, mi piace gran tanto. E uno, due, tre bicchieri di vin, per parar solo le patate.
2: Ah, buon!
0: Alla sera, stracco de lavorar, non mi viene neanche fame. Mangio più per non star fiaco. Carne lessa, radici, una, due, tre fette di polenta e vin, a volontà, per dormir come un prete.
2: Ah, buon!
0: Più tardi, vanti a dormir, la fame la torna. Ora si mangia dei biscotti con una, due, tre scudelle di latte, col sucro, per andare a dormir e non desmissiarsi. Ma se me desmissio, che si tacca a letto, in tel taulin, sempre una lata coi biscotti. Un, due, tre biscotti, e son bel che drio dormire ancora. Dottor, Dimmi una cosa, gavarò forse qualche brutto mal?
2: Oh!
0: No, caro Menego, la vostra malattia la se più de mancanza, dice il dottor Benincà.
2: Mancanza?
0: Mancanza de cosa, dottor? Domanda Menegon tutto spaurato. E il dottor, che già era stufo di tutta quella racola che gli aveva sentito, il dice: mancanza di un, due, tre, cui, par parar fora tutto quel che te mangi.
3: T'ho visto com'è che c'è la storia? Mancanza di che, eh? Può buttar fora.
4: Un che mai ha tanto così.
3: Un che mai ha tanto che manca. Par trar fora.
5: Ma tutto se la maraviglia, ma le ora del suonare dentro il programma Juvenal dal Castel canta Magnar de Oro.
0: E anche la fa.
3: Cansa di che, eh? Può buttar fora.
4: Un che mai ha tanto così.
3: Un che mai ha tanto che manca. Par trar fora.
5: Ma tutto se la maraviglia, ma le ora del suonare dentro il programma Juvenal.

0: Organização Brasil Compra Mais. PSB, PDT, PT, PCdoB, PV, PSOL, PT.
1: Stufaria de Carli, Lauri in Geralde, stufamento de alti, camionete, caminhoni, linee, cappe de protezione de cabine de elevadori, forazione de sofà, careghe, paiuni, colchonetti, almofade e de là avanti, prezando sempre buon accabamento, qualità e la contentezza del cliente. Stufaria de Carli, a Nova Prata, telefono 3069, parla con Jair.
2: Na primavera, no verão, a rádio do seu coração, 87,9.
1: Torna, ritorna al programma.
3: Italiani del mondo.
4: Dice Paco, acqua in bocca e fa contare una flotola.
1: Ben, ma di dentro del libro, così da vivi i nostri italiani, vita, storia, canti, magnari e così avanti di Rovilio Costa e di Arlindo Battistelli, anche se dei poimenti di persone che sta a intervistare, benvenuti, certo?
5: Sì, ma Rossi che dopo ho messo su i libri, pa, perpetuare la storia, no?
1: Beh, a fatica c'è un registro, no? Ora, i quai che fanno domande, Maria Testa Costela, la vita e l'esperienza di una donna di casa. È il maiar della mattina e la che risponde. A mattina buon'ora, magnai non tocco e polenta, formaggio, salame e mezzo gotto di vin. Fin è donne e beve a vin. Che sia poco,
5: sicuro,
1: ma è beve un pochettino di vin.
5: Ma le nonne in quei chi che deriva te un vin, vin buono, no?
1: Sì.
5: Vin a capriccio. Tutte le beve, i dottori recomenda.
1: Sì, fa bene.
5: Una tassa, un calice di vin al dì.
1: Ecco. Appena le vai su, se andava a dare a mangiare alle bestie, le vacche, i boi, i polastri, le galline, dopo, anche quando che era più grandetta di 10 anni, torciaino la canna, faceino il succo, la guarappa, levà per la cacciassa, torciaino il col torcio a sasso la canna. Ora gli domanda, come zero che era sto torcio? Tondo come quel del legno? L'ingrenage niente, l'era tre canalette, vez in quando una canaletta attorno la roda, i boi tirava il baston, quello in mezzo andava attorno quel del legno che vuol una ingrenage, i denti, ma quel del sasso no, fatto per i miei fradei. Per fare il sucro toccava assare la guarappa, levare? Gli domanda, no no, dopo che c'è un tascio, un brondo de sei latte, de quelle de 18 litri de guarappa, che tenia sto tascio, sto brondo grando, e buttava in seguita sui torrento un testo brondo e là sul fuoco buia, quando che c'era drio parboie si sbiumava par sora che a sbiuma che il fava si buttava via quella. Allora forza da boier vien che il se indurisse, quando che l'è duro, che se ga la pratica da veder, che il succo l'è buon. Se lo tirava so, se metteva il tascio intera e là se limpava ben con 2 o 3 palette e veniva bel chiaro, e che diceva che veniva quasi come succo bianco e restava ben bianchetto, come no? Non restava mia negro, perché assarlo, sfredar fermo e restava massa negro, a smisciar ben cosita finché se sfredava e se induria ben. Allora restava giallo, ben mareletto, no? Metteino alla mattina, là per le 6, scomisciava a boie, per le 7, fin rete mesdì, feino una de sucro. E che altro se fea è levà pa cacciassa. Benvenuti, te mi dici cosa te? Levà pa cacciassa.
5: Sì, che se levà pa cacciassa. Beh, fatica che occorre, se no non viene fuori a cacciassa senza levà. Se un destilato, bisogna levà, fermento.
1: Mettemo dir che quel tascio, là, quanto sucro che gli viene fuori? Gli domanda. Veniva fuori con sita se gli indontava un'altra 2 latte quando che il gavea desbogliisto un poco calà un'altra 2 latte pa far 20 kg di sucro
5: e un'altra
1: ora 10 latte di 18 litri pa far 10 kg di sucro, t'ho capito?
5: E levà che se dopera pa fare a cacciassa se il medesimo che se doperia pa fare il pan, capito?
1: Ecco,
5: e levà pa levare a farina, no, pa fare il pan.
1: Non ante feino il sucro e anche le marmelade perché occorreva mangiarla a serino in 18 fradei. Fradei maridai in casa, fioi, nipoti, 3 fradei insieme, ma quando si è morto la mamma mica aveva 14 anni, se resta me pupà, non sega mia più maridà, sega maridà i miei fradei, se sta in casa insieme, e un certo tempo, e dopo allora, cada un conforme che si vignisti grandi, loro i lavorava per poter ver meglio le parti finanziere, allora cada un il fea suo e anche a te a sua casa, va bene. E com'è che fei l'ora il magnara al mesdì e a sera? Cosa sei che mangiavi al mesodì? E le volte delle belle belle pignataie de fasui. Quando si andava a lavorare, se veniva a casa, che buoni che isera. Penso a menestra e pronto, no? Se metteva un po' di radici, con sai, dopo che ne era formaggio, era salame, e i radici sempre con bagna, con un tocco de lardo de porco, e tagliaino a tocchitti e mettendo in teapadella, scaldaino ben che se desmansiasse qua bagna, e dopo se buttaino entro, con aseo e con sal. I radici buttaino insieme, e restia buoni che mai, e a notte a medesima roba, polenta, cara, radici, salame, formaggio, uvi, rusti, tante, fortaia, e sabato e domenica allora se mangia un po' come io là allora che era pollastro in umido o se no a milanesa o rostio, pasta asciutta, menestra de agnolini, capelliti, no? E cose cosita, no? Sempre meso misura.
5: Ecco, questo è un depoimento, tanta gente va a identificarsi, no? O catarsi con quella storia lì, e a casa de uno o de altro sempre è diverso, sempre scambia qualcosa. Ma, cari da Dio, tanta de che polenta che ho visto fasoi al mesdì. E che fame, eh? E quando si ha fame si mangia qualcosa, no?
1: Ma anche che abbiamo detto, ti scomiscio del programma. Si mangia di tutto, ma di pisse mangia era di quel che c'era.
5: Se tu marosti cala, una ricordazione che mi go, di a casa della mia nonna. I fe al sorasco, no ti spei, rento il forno de baro, dove si fe al pan.
1: Ah sì, eh?
5: Maria Santissima! Come cucinare un coniglio o qualcosa? Come fa le patate? Fai a fuoco dopo che aveva via e buttare dentro carne. Stai là un 2-3 ore.
1: Visto, eh?
5: No.
1: Ecco. Devo chiamare sonate adesso.
5: Due belle sonadette, una paitosa tei.
1: Opa!
5: Zecchino d'Oro canta Una casa e anche Gruppo Speranza, quale Serafina? Adelina.